fare sul sottoscami. Beh, è piano se tu dici che stai a me un palucci più tu ma ci vuole per la mecca e chi si sin più di cui cazzo ma no per la cui bella se sei che mamma premonti già più tu cattivo e poi me poco via da ti sei.